0: so come and get it.
1: Radioactiva.
2: Radioactiva.
3: Radioactiva.
4: El planeta Rock.